0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Se ti avvicini poi scivoli, penso per questo non vieni mai. Ho gli occhi un po' appesi alle palpebre, incasso un attiavolbi sull'orlo dei nervi miei. Penso a te, siccome reagisco agli stimoli.